0: Quindi capire se gli esiti di Maria Ciro, che non sbaglio, ma mi sta a dire del suo colomano, perché io sono grande cria. Lo che è Dio permanece, hermano. Mi nombro di Isabel, llamo de Isabel.
1: Buongiorno, Cali. Y aquí del Turnpike, manejando los trailers, que me dice, aquí es Nats, online, main, all trials.